0: 红哥，是我。
1: 鬼子封锁了所有的路口，巡逻车朝他们冲过来了。啊，
2: 红哥，那边有个孙子，咱们先躲躲。
1: 咱有枪怕什么？跟他们拼了！
2: 把枪怎么办？红哥，嗨，鬼子朝咱们冲过来了，你们三个待在这别动，我去把他们引开。
3: 小心点，红哥。
1: 云，长官，
2: 刚刚看到有人跑进树林吗？
1: 是的，保卫树林！
3: 保卫树林！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！